potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fa scordare le parole, confondono pensieri.

me lascia di un me. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi ci sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

dalla via, mi bussa alla porta e entra in fretta dentro al cuore della notte. Fuori che importa che ora è, c'è un buco nel tempo quando una carezza lo fa vivere due volte. A volte si cambia lo scenario per acquistare un pezzo di inutilità, dimenticando il tempo che non tornerà. L'aveva conosciuta quando il treno parte e ci si sente liberi di impomatarsi il cuore, di liberare uno sguardo forte.

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

La vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso

diedi il mio regalo e poi ti dissi piano auguri. A volte sai com'è.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Quante volte penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con me.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio.

ritroverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
0: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di

0: Feraboli di Letta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buona mattinata, buon martedì, buon. Sono le esattamente le 8:33 logicamente corrispondono all'orario con gli orologi super precisi qui a Radio Montecanate. Un saluto lo mando ad Anna che è già sveglia, ma anche a tutti voi, logicamente non faccio dei privilegi all'Anna, Anna ciao, a te e a tutti voi che state ascoltando. Roberto è ancora a letto perché è un dormiglione. Robertone il dormiglione, lui quando si alza, Roby, tutto è a posto, tutto è stato controllato al millesimo, tutto funziona, tutto al millesimo. Abbiamo i giochi, vedo che Enrica si dice in dialetto Tartler del Fred, Tartler del Fred, è vero? Silvana, confermi, Tartler, no, non è il caso, comunque abbiamo Enrica, Tartler del Ked, perché non riesce, stavolta è dura. La domanda è tosta, è veramente tosta. La domanda di Salso, chi era? Il nome, nome. E chi lo sa, logicamente gli è molto facile ricordarlo o dirlo, chi lo sa? Perché Enrica ha dimostrato, no, non è negli appunti di Enrica. Credetemi, non l'avevo mai fatta questa domanda, perciò se Enrica indovina, vuol dire che è bravissima lei o ha avuto degli appoggi importanti. Sono 3 punti il nome della Giuliana Calzature, il nome della figlia di Giuliana Calzature a Salso. Nel secondo negozio, non nel primo, lì di Maestri, ma il secondo, lì di fianco al Cinema Centrale, anche lei dava una mano alla mamma meravigliosa, la moglie di Alcide, grande, alto personaggio, Sivelli, meraviglioso. Abbiamo invece per Fidenza, fino al 1950, Suffle e Scante, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, quiziamo un ciccinino, ripeto, questo ormai è diventato un super disco quiz, veramente mai un disco quiz è durato così tanto. Ascoltiamolo in santa pace un paio di volte, come sempre.

E poi abbiamo anche il rumore, rumore, sentiamolo, sentiamo, ho dato Annetta, Anna, ho dato tanti aiuti, non hai capito uno, ma è lo stesso, anzi, vedo che ti ho peggiorato la situazione. Comunque, il rumore questo è al naturale, fidatevi più che di quello che dico io, che è tutto esattissimo, per l'amor di Dio, ma fidatevi più delle vostre orecchie. Ascoltiamo il rumore.

0: Nature, è come lo sentite. È un rumore come lo sentite, né amplificato né abbassato. È perciò a voi vincere i tre premi e vincere i 50 punti. È un bel business. E andiamo con il primo notiziario di questa mattina, notizie tragiche, non belle, pochissime, anzi forse inesistenti le domande.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche i nostri amici a quattro zampine. Abbiamo prima di tutto il gattone bello che la sua padrona è dovuta tornare in Marocco. Chi vuole adottarlo, diciamolo, è meraviglioso, lo trovate sulla mia pagina Facebook. Contattate l'angelo degli animali, l'amica Chiara Boni, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche Teo, che ha un cucciolone, è circa un mese, taglia medio, medio grossa, perché logicamente è un pastore tedesco, ed i suoi fratelli sono già stati adottati, perciò Teo cerca un'adozione al più presto possibile. Contattate anche in questo caso l'amica Chiara in Padozzoni Parma, 347 03 61 628. No catene, no box, e mi sembra logico. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi è chiuso anche Calicantus per riposo settimanale, ma Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. Pensierino: le persone hanno la strana abitudine di far male a chi le tratta bene.

Ed andiamo con droni ucraini vicino alla spiaggia. Ci sono 5-6 morti, ma non è finito, nel famoso palazzo Putin, quel palazzo, ripeto, che Putin ha comprato, non si sa come abbia fatto i soldi, gli ha rubè. Diciamo, è un politico onesto, lui è padrone di mezza Russia ed era solo un agente della KGB, ma ha i palazzi zariani, sono suoi, perciò milioni, miliardi di rubli, rubli. E poi anche stanotte, viva Zelensky, viva Zelensky, che sta facendo provare cosa vuol dire avere la guerra in casa. Ormai molti russi si sono rotte le palle dagli occhi, ormai hanno capito che la megalomania, ormai gli uomini più potenti al mondo sono megalomani, purtroppo. Purtroppo vediamo una cosa tremenda. Ed adesso però hanno a che fare con le bombe sulla testa, i missili, i razzi, i droni, perché chi non lo sapesse, l'Ucraina è la più grande produttrice e, diciamo, dei droni più sofisticati, mentre invece si addormenta con una sigaretta accesa, prende fuoco la casa, 47enne. Lotta, siamo nella Lomellina, Pavia, l'uomo sta lottando con la vita e la morte, l'uomo si era addormentato con il mozzicone, un muratore, 47 anni, ricoverato in gravissime, ma proprio gravi condizioni, che logicamente è dovute a una sigaretta. Ed è una notizia che mi ha sconvolto. Sapete che l'uomo, uno degli uomini dai nervi di acciaio, Sinner, è, ripeto, nervi di acciaio, concentrazione enorme per il mestiere che fa. È uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, Sinner. Lo sapevate? No, non lo sapevate che è stato bocciato per ben 4 volte all'esame della patente. Non ha la patente. Non ha la patente perché lì la sta dando a Monte Carlo, magari se era in Italia. Facevano un occhiolino di riguardo se era in Italia, gli italiani sono fatti così, ma lì non scherzano, o se non sai la teoria per prendere la patente non te la diamo, Sinner, avrei mai creduto. Ed intanto Madrid attacca l'Europa, l'Europa che smorza però i toni, sporza i toni, dopo che paesi che non dovrebbero neanche parlare, perché hanno fatto della emigrazione un baluardo, ed dovrebbero tacere, ma si sono uniti contro la Spagna. Forse sarà perché la Spagna è il paese dei 27, forse, che sta andando meglio economicamente, e perciò cercano un attimino, diciamo, l'invidia di, come posso dire, di sminuirlo e di farlo cadere nella rete, ma la Spagna non ci casca, antes, non ci casca, ed è ormai al sospetto, come l'abbiamo in tanti, che sia la criminalità
organizzata, il traffico di uomini che hanno fatto quel popò di caos che in pochi giorni comunque è tornato tutto alla normalità. Ed abbiamo il signor Trump, quello che ha 6 marce indietro e una marcia, una prima, non neanche una terza, una marcia avanti, anche qui che dava per scontato la pace in Iran, ma l'Iran smentisce completamente e gela Trump, nessun colloquio di pace, proprio nessuno. Ricordiamolo, ha rilasciato sempre l'Iran, sebbene non è una nazione che io ami, anzi nel modo più assoluto, le nazioni dittatoriali, però diciamo si stanno dimostrando più corrette forse che il primo uomo del mondo, che è Trump. Adesso dicono pane pane e vino al vino, mentre invece andiamo con le notizie locali. Parco del Naviglio, i residenti ormai non ne possono più, in ostaggio di Maranza, in ostaggio di rifiuti, di spacciatori di droga, di Maranza, poi sono le baby gang, non ne possono più, tra gare di biciclette elettriche, ricordiamolo, immondiziaio a non finire, e pregano gli abitanti che il comune a intervenire al più presto. Non è da meno piazzale della chiesa, sempre a Parma. Solo drogati, pusher, è ormai diventata la zona via San Leonardo dei drogati, dei disperati, residenti anche in questo frangente, stanno sporcando, urlano ed non fanno dormire sonni tranquilli. Come vedete, siamo in un mondo deviato, in un mondo dove manca la serietà della punibilità sicura, e da lì i delinquenti, i manigoldi se ne approfittano. E non è finita, perché i carabinieri sono sempre al lavoro e hanno preso un altro falso assicuratore fantasma online, che è stato smascherato grazie all'attenzione dei nostri carabinieri. Ora vedremo se farà almeno mezz'ora di galera con, ripeto, io aggiungerei qualche bastonatina sulla schiena, non dovrebbe mancare. Denunciato un cinquantenne per una truffa a un 36enne. Come vedete, la truffa e le truffe sono all'ordine del giorno. Mai fidarvi dei social, di quello che vedete oltre uno schermo, un piccolo schermo, sto pensando al computer, e che non avete modo di vedere in faccia chi è dall'altra parte. Il caldo non molla, sfiorati ormai i 39 gradi, ieri non si respirava qui da noi. Pensate che al pomeriggio sono andato in un ufficio dove avevano l'aria condizionata guasta, boccheggiavano, poveretti, grandi, grandi, carissimi amici, boccheggiavano, stavano aspettando i tecnici per rimettere tutto in sicurezza, in frescura. È prolungato anche l'allerta meteo, come vedete
abbiamo una situazione che è abbastanza drammatica, impellente, se pensate che ormai il Po non esiste più, è una pozzanghera, è un ruscello. Il Po è senza acqua, così è una crisi drammatica, era da mesi, da anni, non mesi, che non si vedeva. È il caso di Sissa Trecasali, il parlamentare dice che deve intervenire il governo. Io però dico, cosa può farci il governo se non piove? È riempire il Po d'acqua. Adesso siamo logici, sono fatti incontestabili. Quando si parla di tempo, di situazioni veramente catastrofiche dovute al tempo, ecco, sarebbe bene riunire il mondo. I capoccioni del mondo sono 3-4 che comandano il mondo e non sanno decidere la strada da intraprendere per far diminuire le temperature che fra una ventina d'anni vedranno sciogliere tutti i ghiacciai, l'aumento del livello dei mari, spariranno tante città costiere. Queste sono le cose che si devono parlare, ma non uno Stato, un governo singolo, lo diciamo ai sovranisti, uno da solo ormai non fa più nulla nel modo più assoluto, diciamo sempre che l'unione fa la forza. Oggi è San Giovanni Maria da Vianeri, mai sentito un santo simile. Allora, i nati oggi hanno un buon carattere, sono miti, molte persone che si rivolgono a loro per ottenere consigli e essere guidati, in genere sono persone attive, intelligenti, molto caratterizzate da un carattere buono, sfruttano la loro abilità al comprendere le altre persone che ne vanno a chiedere consigli. Con una buona dose di equilibrio aiutano loro perché si sentono in grado di farlo, e specialmente i più deboli vengono aiutati con tanta perseveranza. Manterranno però sempre vive le loro passioni, che sono la voglia di libertà, l'amore per i propri simili, l'amore per il canto e per gli animali, per la natura, sono aperti a grandi spazi in tale senso. Ed abbiamo i pregi delle persone nate oggi: sono molto intelligenti, e è un personaggio, il nato oggi, rapido nel prendere decisioni. I difetti: è molto smemorato e molto irruente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì con nessuna variazione al tema. È purtroppo sempre caldo eccezionale su tutta la provincia, zero termico 4.400 metri, con temperature minime più 24, massime più 39, venti saranno deboli con locali rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie.
1: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Ed andiamo con la bellissima musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, stop! E dopo, salvo qualche vera eccezione, siamo
6: messi male. Andiamo con quel bel brano di Gianni Togni, Voglio un po' di Amsterdam. Gianni Togni, quello di Luna.

Allora, guardiamo se vincete i 2 punti. Chi mi sa dire Babilonia? Che Babilonia? Ho sbagliato tutto. Babele era la capitale di Babilonia. Che Babilonia? Ho pestato. Avete visto? È poco male. Allora, ricordiamolo, grande Mina. Mina. Sapete dirmi, l'ho già fatta un milione di volte, è una domanda en place, cioè al posto, perché ho pestato con la Babilonia, con Babele, capitale della Babilonia. Sapete dirmi, il papà di Mina, quale attività aveva lì a Cremona? Teresa, Stella, ascolta, lo sai, il papà di Mina, della grande Mina, la tigre, di Cremona, che però è nata a Busto Arsizio, chi non lo sapesse, pochi che non lo sanno, aveva un'attività, una bella attività. Pensa te, Teresa, aveva la fabbrica di colla, di collame che c'è ancora, logicamente non più fabbrica di collame, non più del papà di Mina, Mazzini, sentiamo, sì, pronto, è sveglio, Roby, Roby è sveglio, oh, è lì, proprio prima del ponte di ferro, venire dal Piacentino. È lì, è proprio prima di attraversare il ponte di ferro, venendo da Salso, Fidenza, Piacenza, alla vostra sinistra c'è ancora tanto di fabbrica, fabbrica di collame. Abbiamo invece il prossimo appuntamento, dopo il Gianni Togni. Non può mancare All By My Falls. Lui è il grande Tom Jones.

Bellissimo, bellissimo brano Tom Jones, è un brano indelebile ed abbiamo un'altra domanda. Teresa, ti ho preso in castagna per il papà della Mina, è lì, è strano che tu non sapessi che aveva la fabbrica di collanti lì. Nel versante piacentino prima del Ponte di Ferro. Ed abbiamo una domanda che stavolta regalo proprio il punto. Regalo il punto. Sapete dirmi chi ha interpretato il film? Bellissimo film. Il vedovo? Chi è l'interprete maschile del film Il vedovo, non il Veneto. Caldo, è il caldo che fa ha degli brutti effetti anche sulla mia mente. È un film famosissimo, è Il vedovo di Alberto Sordi. Lui pensava di diventare vedovo perché è andato l'annuncio che l'aereo cui viaggiava la moglie, che era una grandissima attrice, veramente grande, grande, grande attrice, ed logicamente è andato l'annuncio della morte, lui se l'è spassata perché la moglie era ricca e quant'altro, poi si è accorto che era tutto uno sbaglio di stampa e ha dovuto ridimensionare tutto bello, non solo Alberto Sordi in questo film, ma anche la moglie che è. Vabbè, non ve lo dico neanche perché non conoscete il film, ho visto che non siete molto pratici dei capolavori del neorealismo italiano. Ed andiamo con dopo Tom Jones, il grande Tom, lei, Ornella Vanoni, vai Valentina.

0: Bellissima, bella, bella, bella, bella questa canzone. Vi do 10 punti. No, 5, troppi 10, perché siete molto bravi. 5 punti. 5 punti per dirmi attenzione, ma non c'è limite di tempo perché vi do lo spazio di tutta la prossima canzone per poter elaborare i dati mentalmente, perché in questo caso non trovate niente o quasi sui social. Con la parola vino, vino. Vino, vino. Mi trovate ogni lettera, il nome di un cantante o eventualmente al nome, non il cognome, nome, Anna, ho spiega ben, non il cognome o un complesso musicale. Allora, con la parola vino mi componete, prendete ogni lettera ed è un po' complicato, magari per qualcuno, ma vi do 5 punti. Allora avete tempo, lo spazio di blocco un attimo, che se no mi interviene chi sapete. Anna.
1: Buongiorno
0: Ciao
1: Vittorio,
0: Anna.
1: esito per il rumore che è ingranato. Oh.
0: Grazie Anna, non è un ingranaggio, grazie, grazie mille Anna, non è l'ingranaggio. Adesso potete telefonare per i 5 punti, poi avrò il gioco di fortuna, ma prima vado con Connie Francis, la valle senza eco.

0: La valle senza eco, bravo Roberto, eccomi qua Roby, pronto? Da, la la la la la la, Roberto, la la la la la la la, grande Roberto. Va bene, poi ti metto il dollaro d'amore, va bene? Te lo metto Roberto, ciao, grazie di tutto, sei sempre carinissimo, gentilissimo. Allora, con la parola vino, vino, c'è Vincenzo Spampinato, sentiamo, pronto?
1: Sì? Prova a dirti, allora Vasco, Ivan, Nino e Orme.
0: Va bene, diamo, stavo dicendolo io, Vincenzo Spampinato, Ivano Fossati, Nico Fidenco e le Orme, anch'io perché il difficile era trovare. Diamo i 5 punti alla Silvana che ha lavorato per noi. Eccolo qui. Ha lavorato per noi, perciò 13, 14, 15, 16, 17. Eccolo qui. Avevo già dato Vincenzo, ma lei addirittura ha detto un altro nome, neanche l'ha sentito, perciò tutto è regolarissimo. Anna, secondo te il rumore può essere un ingranaggio? Ma diciamo la verità, dove ho io? Anna, ti voglio aiutare perché vorrei condizionale. Vorrei che tu fossi la vincitrice di questo gioco, ma dove ho io un ingranaggio per fare quel rumore? Poi, in quanti questa mattina hanno fatto almeno 10.000 persone, Salso e Fidenza, hanno fatto il rumore di un ingranaggio? Ma è un po' una risposta strana. Anna, niente da obiettare, per l'amor di Dio. Niente da obiettare, però, insomma, è una risposta un po' strana. Adesso guardiamo se ci arrivate. Chi mi dice? Sono 3 premi. E 30 punti per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato. Chi mi sa dire il nome di una canzone di Celentano? Allora, nome di una canzone, possono essere tante, Teresa, è una canzone di Celentano. Che canzone avrò scelto questa mattina? Per voi dal sabato, che canzone avrò scelto per voi non dal sabato? Voi dal sabato, 3 premi e 30 punti, voi non dal sabato, 5 punti. Bene, il tempo è scaduto, facciamo il tutto dopo, rimando, non cancello la registrazione, andiamo poi con la parola dialettale, logicamente prima, ma teniamo buono ancora quel premio, perciò vado con la pubblicità.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Come vedete, Anna, ascolta, questa la sai anche te, ti ricordi quando eri salsese, nata a Salso, l'Anna, ricordatelo, nata a Salso, che però non lo sa Enrica, che è la grande, il nome della figlia della Giuliana Calzature, anche lei nel negozio con la mamma, nel secondo negozio. Primo negozio era troppo giovane per servire, ed andava ancora a scuola, ed era a scuola col sottoscritto, guarda il caso. Perciò andiamo indietro con gli anni, poi dopo gli anni avanzano, le mamme crescono, ed lì diventava la commessa, l'aiuto della mamma. Anna, sai dirmi tu, grande risaputa conoscitrice del dialetto, come diciamo noi in dialetto, che lo parliamo veramente il dialetto, non diciamo parole strambe, insomma studiate a tavolino da università. Una volta il dialetto veniva spontaneo, specialmente da coloro che bevevano un bicchiere in più. Allora, sapete dirmi come, diciamo in vero dialetto, una attività commerciale che non lavora? Quello che purtroppo sta succedendo adesso con le attività commerciali nei centri storici che vengono desertificate. Pronto?
4: Al lavoro a Tame Cui.
3: Silvana, pronto? Sì?
4: Al lavoro a Tame Cui a Cavallotti.
3: Sentiamo, ho chiesto anche l'Anna. Anna, come dite lì a Varano, anche se sei salsese di adozione, non varanese di adozione, salsese di adozione. E lavora, abbiamo sempre detto a noi, simpatici italiani, simpatici italiani, abbiamo sempre detto, le lavora, con negozi le lavora, me cucca vaioccia. Voi pensate che lavoro può avere colui il quale è il keva ioch? Mamma mia, penso che di lavoro non ne abbia poi tanto. Un punto ad Enrica, un punto a Silvana, 4 per Silvana e 5 per Enrica. Era molto facile, facile, facile, facile. Ed andiamo con il prossimo brano. Sempre la parola ritardo è sempre quella che mi sta più a cuore. Charou, questo brano di della grande milanesissima Betty Curtis, milanesissima.

0: ed abbiamo di nuovo ritorno sul luogo del delitto, i 30 punti e tre premi per una canzone di Celentano. Celentano, chi si ricorda? Una bella, vecchia canzone del grande molleggiato, così lo chiamavano, il molleggiato, era il soprannome di eccolo qui, guardiamo, così me lo tiro via.
1: Il tuo bacio è come un rock.
0: Il tuo bacio è come un rock che si svende nello swing, almeno l'Erica, la Silvana ci ha tentato. Sentite, ho giocato oggi d'azzardo, ho giocato molto d'azzardo, però sono riuscito nell'intento, sì, tardi. Sentiamo. Mamma mia.
2: La canzone è Azzurro.
0: Sentite in sottofondo Roberto Boerio, sentite in sottofondo. Mentre sto registrando.
2: La canzone è
0: Azzurro. Ho puntato sulla vostra ingenuità, mai poteva diciamo battezzare la canzone più famosa di Celentano, non l'ho fatto. Ed abbiamo 1966 Girls,
3: c'è con... qualcuno

Allora, questa logicamente era una cover di Peppino Di Capri, ma è stata rubata a quale versione originale? 1966. 1900 Girls. Peppino Di Capri ne ha fatto, come ha fatto tanti successi, logicamente in cover, una di queste canzoni è appunto Girls. Pensateci, poi casomai me lo dite se lo trovate. Andiamo invece con il nostro prossimo brano, un brano che altro genio della canzone, altro personaggio che io adoro e ho avuto la, diciamo, grande fortuna di conoscerlo personalmente. È il grande Dino con gli occhi miei.

Abbiamo un capolavoro, vale un punto. Con chi ha portato a Sanremo, Dino questa canzone? Non ricordo l'anno, ma voi siete molto più bravi del sottoscritto, avrete già individuato in quale anno. 15. È Vilma Goic che insieme a Dino hanno portato a Sanremo questo brano che ha avuto un successo veramente planetario. Ed abbiamo ancora canzoni Pino Donaggio, professore Pino Donaggio, Venezian, proprio Veneto, un brano che io che non vivo senza te, è un 65, è un brano che ha avuto un successo planetario, è veramente un successo indicibile, l'hanno cantato in tutte le lingue.

In perfetto orario, sono le 10 esatte, proprio in perfetto orario. Era l'ultima canzone, però non abbiamo ancora terminato il programma, perché vi chiedo intanto, poi vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza. Sapete dirmi il nome della famosissima attrice che per esigenze di copione ha fatto il bagno nella fontana di Trevi?

0: 15. 15 fuori tempo, tutte e due, tutte e due. Va bene, dai, un punto glielo diamo tutti.
1: Sì. È stata Anita Egbert.
0: La grande Anna Anita, pronto?
1: Fuori tempo, Ted Taranima, Anita Egbert.
0: Brava, tutte e due. Tutte e due, l'ho detto che lo davo, non faccio delle preferenze per l'Anna e Anita Egbert, con il film di Giorgio Mastroianni, il grande Marcello, i grandi film, bravi, brave tutte e due, brave, brave, che i film belli li conoscete. Anna va a 4, bravissima. Enrica va a 3, bravissima. La grande Anita Egbert, che ha fatto il bagno nella fontana di Trevi, quella fontana prima che il grande Totò la vendesse a un deficiente americano che l'ha comprata. No, senza allusione alcuna, è un turista americano troppo forte, ha venduto la fontana di Trevi e lui ci ha creduto, l'ha comprata. Va bene, il grande Totò, grande, grande Totò. Vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salgio Maggiore Terme, telefono 0524 573204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte, sempre.

che mi stimola per una domanda anche salsese che Enrica saprà disintricarsi facilmente, però io saprei anche Anna, tu che sei poliedrica, tu lo sai, lì a Fidenza sai un po' di tutto, di Salso, di Fidenza, di Varano, no, sai meno di tutti di Varano, in via Gramsci a Fidenza per tanti tanti anni c'è stato un negozio di elettrodomestici che riparava anche gli elettrodomestici. Sapete dirmi il nome? Erano due soci, ma il più famoso... Oh, potete dirmeli tutti e due. Io conosco solo uno dei nomi dei due soci, l'altro non lo sapevo. Allora, faccio la stessa domanda a Salso. Come si chiamava il primo negozio nato a Salso con vendita e riparazioni di elettrodomestici? Primo negozio che è nato nel immediato dopoguerra. Dopo addirittura si è trasferito, ma subito il grande negozio ha aperto lì, ha detto la riparazione elettrodomestici, luceur, elettricista, era un po' tutto quello, ed aveva aperto l'attività lì sotto i portici di via Berenini.

0: Eccolo qua, Enrica ha fatto, ha preso lo spazzolino e ha rispolverato.
1: Sto seduto, si chiamava Ferranti.
2: Ma dopo? Ma prima era Tibiletti, eh?
1: Ah, beh, prima era Tibiletti,
2: sì,
1: è vero.
2: È vero? No, meno male.
0: Grazie, Enrica, grazie. Non sei contestatrice come l'Anna. No, c'era prima. No. Prima era Tibiletti, poi Orsi, Ferrante. Erano due soci dopo, però il negozio l'ha aperto Tibiletti. Grazie Enrica della tua cor, così mi piace giocare con le ascoltatrici, non contestare l'incontestabile, brava, bravi. Mentre invece io, vedete che anch'io dimostro la mia sincerità, il negozio che cita in via Gramsci la Silvana, il famoso Tridenti. Tridenti, io conoscevo quel negozio come Tridenti, Tridenti, ma c'era in società anche Mussi. Tridenti Mussi, era più, almeno io lo conoscevo più come Tridenti Elettrodomestici. Facciamo che nessuno ha vinto, perciò nessun vincitore. Grazie ancora per l'Enrica che immediatamente ha ammesso che c'è stata una svista. Tibiletti è stato il più famoso riparatore di elettrodomestici, elettricità, di Salso, nato nel dopoguerra. Tibiletti, dove pensate ha fatto il garzone, pensate, l'amico Fernando Tanzi, che è diventato adesso un colosso degli elettrodomestici. Era garzone anche lui.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete può far valere oggi tutta la sua carica vitale. Il Toro si crea un nuovo gruppo di amici. I Gemelli non sono proprio fortunati in amore. Fortuna nelle questioni più originali per il Cancro. Il Leone annienta senza difficoltà tutti i suoi nemici. La Vergine vince un rivale pericoloso. La Bilancia vince su tutta la linea perché insolitamente aggressiva. Lo Scorpione ha fortuna nelle speculazioni. Il Sagittario risolve un problema difficile solo con l'intuizione. Il Capricorno ha una curiosa fortuna in amore. L'Acquario si fa tanti nuovi amici. I Pesci non devono esporsi ad un insuccesso affettivo.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche i nostri amici a quattro zampine. Abbiamo prima di tutto il gattone bello che la sua padrona è dovuta tornare in Marocco. Chi vuole adottarlo, diciamolo, è meraviglioso, lo trovate sulla mia pagina Facebook. Contattate l'angelo degli animali, l'amica Chiara Boni, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche Teo che ha un cucciolone, è circa un mese, taglia medio medio grossa, perché logicamente è un pastore tedesco, ed i suoi fratelli sono già stati adottati, perciò Teo cerca un'adozione al più presto possibile. Contattate anche in questo caso l'amica Chiara in Padozzoni Parma, 347 03 61 628. No catene, no box, e mi sembra logico. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi è chiuso anche Calicanthus per riposo settimanale, ma Calicanthus come sempre vi dà il pensierino del giorno. Pensierino: le persone hanno la strana abitudine di far male a chi le tratta bene.

Quindi andiamo con droni ucraini vicino alla spiaggia. Ci sono 5-6 morti, ma non è finito, nel famoso palazzo Putin, quel palazzo, ripeto, che Putin ha comprato, non si sa come abbia fatto i soldi, gli Ararubè. Diciamo, è un politico onesto, lui è padrone di mezza Russia ed era solo un agente della KGB. I palazzi zariani sono suoi, perciò milioni, miliardi di rubli. E poi anche stanotte, viva Zelensky, che sta facendo provare cosa vuol dire avere la guerra in casa. Ormai molti russi si sono rotte le palle dagli occhi, ormai hanno capito che la megalomania, ormai gli uomini più potenti al mondo sono megalomani, purtroppo. Purtroppo vediamo una cosa tremenda. Ed adesso però hanno a che fare con le bombe sulla testa, i missili, i razzi, i droni, perché chi non lo sapesse, l'Ucraina è la più grande produttrice e, diciamo, dei droni più sofisticati, mentre invece si addormenta con una sigaretta accesa, prende fuoco la casa, 47enne lotta, siamo nella Lomellina, Pavia, l'uomo sta lottando con la vita e la morte, l'uomo si era addormentato con il mozzicone, un muratore, 47 anni, ricoverato in gravissime, ma proprio gravi condizioni, che logicamente è dovute a una sigaretta. Ed è una notizia che mi ha sconvolto. Sapete che l'uomo, uno degli uomini dai nervi di acciaio, Sinner, ripeto, nervi di acciaio, concentrazione enorme per il mestiere che fa. È uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, Sinner. Lo sapevate? No, non lo sapevate che è stato bocciato per ben 4 volte all'esame della patente. Non ha la patente. Non ha la patente perché lì la sta dando a Monte Carlo, magari se era in Italia. Facevano un occhiolino di riguardo se era in Italia, gli italiani sono fatti così, ma lì non scherzano, o se non sai la teoria per prendere la patente non te la diamo. Sinner, avrei mai creduto. Ed intanto Madrid attacca l'Europa, l'Europa che smorza però i toni, sporza i toni, dopo che paesi che non dovrebbero neanche parlare, perché hanno fatto della emigrazione un baluardo, ed dovrebbero tacere, ma si sono uniti contro la Spagna. Forse sarà perché la Spagna è il paese dei 27 forse che sta andando meglio economicamente e perciò cercano un attimino, diciamo, l'invidia di, come posso dire, di sminuirlo e di farlo cadere nella rete, ma la Spagna non ci casca, antes, non ci casca, ed è ormai al sospetto, come l'abbiamo in tanti, che sia la criminalità
organizzata, il traffico di uomini che hanno fatto quel popò di caos che in pochi giorni comunque è tornato tutto alla normalità. Ed abbiamo il signor Trump, quello che ha 6 marce indietro e una marcia, una prima, non neanche una terza, una marcia avanti, anche qui che dava per scontato la pace in Iran, ma l'Iran smentisce completamente e gela Trump, nessun colloquio di pace, proprio nessuno. Ricordiamolo, ha rilasciato sempre l'Iran, sebbene non è una nazione che io ami, anzi nel modo più assoluto, le nazioni dittatoriali, però diciamo si stanno dimostrando più corrette forse che il primo uomo del mondo, che è Trump adesso. Dicono pane pane e vino al vino. Mentre invece andiamo con le notizie locali, parco del Naviglio, i residenti ormai non ne possono più. In ostaggio di Maranza, in ostaggio di rifiuti, di spacciatori di droga, di Maranza, poi sono le baby gang, non ne possono più. Tra gare di biciclette elettriche, ricordiamolo, immondiziaio a non finire, e pregano gli abitanti che il comune a intervenire al più presto. Non è da meno piazzale della chiesa, sempre a Parma. Solo drogati, pusher, è ormai diventata la zona via San Leonardo dei drogati, dei disperati residenti. Anche in questo frangente stanno sporcando, urlano ed non fanno dormire sonni tranquilli. Come vedete, siamo in un mondo deviato, in un mondo dove manca la serietà della punibilità sicura, e da lì i delinquenti, i manigoldi se ne approfittano. E non è finita, perché i carabinieri sono sempre al lavoro e hanno preso un altro falso assicuratore fantasma online, che è stato smascherato grazie all'attenzione dei nostri carabinieri. Ora vedremo se farà almeno mezz'ora di galera con, ripeto, io aggiungerei qualche bastonatina sulla schiena, non dovrebbe mancare. Denunciato un cinquantenne per una truffa a un 36enne. Come vedete, la truffa e le truffe sono all'ordine del giorno. Mai fidarvi dei social, di quello che vedete oltre uno schermo, un piccolo schermo, sto pensando al computer, e che non avete modo di vedere in faccia chi è dall'altra parte. Il caldo non molla, sfiorati ormai i 39 gradi, ieri non si respirava qui da noi. Pensate che al pomeriggio sono andato in un ufficio dove avevano l'aria condizionata guasta, boccheggiavano, poveretti, grandi, grandi, carissimi amici, boccheggiavano, stavano aspettando i tecnici per rimettere tutto in sicurezza, in frescura. È prolungato anche l'allerta meteo, come vedete
abbiamo una situazione che è abbastanza drammatica, impellente, se pensate che ormai il Po non esiste più, è una pozzanghera, è un ruscello. Il Po è senza acqua, così è una crisi drammatica, era da mesi, da anni, non mesi, che non si vedeva. È il caso di Sissa Trecasali, il parlamentare dice che deve intervenire il governo. Io però dico, cosa può farci il governo se non piove? È riempire il Po d'acqua. Adesso siamo logici, sono fatti incontestabili. Quando si parla di tempo, di situazioni veramente catastrofiche dovute al tempo, ecco, sarebbe bene riunire il mondo. I capoccioni del mondo sono 3-4 che comandano il mondo e non sanno decidere la strada da intraprendere per far diminuire le temperature che fra una ventina d'anni vedranno sciogliere tutti i ghiacciai, l'aumento del livello dei mari, spariranno tante città costiere. Queste sono le cose che si devono parlare, ma non uno Stato, un governo singolo, lo diciamo ai sovranisti, uno da solo ormai non fa più nulla nel modo più assoluto, diciamo sempre che l'unione fa la forza. Oggi è San Giovanni Maria da Vianeri, mai sentito un santo simile. Allora, i nati oggi hanno un buon carattere, sono miti, molte persone che si rivolgono a loro per ottenere consigli e essere guidati, in genere sono persone attive, intelligenti, molto caratterizzate da un carattere buono, sfruttano la loro abilità al comprendere le altre persone che ne vanno a chiedere consigli. Con una buona dose di equilibrio aiutano loro perché si sentono in grado di farlo, e specialmente i più deboli vengono aiutati con tanta perseveranza. Manterranno però sempre vive le loro passioni, che sono la voglia di libertà, l'amore per i propri simili, l'amore per il canto e per gli animali, per la natura, sono aperti a grandi spazi in tale senso. Ed abbiamo i pregi delle persone nate oggi: sono molto intelligenti, e è un personaggio il nato oggi rapido nel prendere decisioni. I difetti: è molto smemorato e molto irruente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì con nessuna variazione al tema. È purtroppo sempre caldo eccezionale su tutta la provincia, zero termico 4.400 metri, con temperature minime più 24, massime più 39, venti saranno deboli con locali rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di

0: Stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene?
2: Volare!
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
2: Volare.
0: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: La
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.

0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
0: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 4 agosto.
1: In data odierna, la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, vissuto tra il XII e il XIII secolo, nato in Spagna ma vissuto in Italia, fondatore dell'Ordine dei Predicatori.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Domenico.
1: Domenico è un nome latino di origine esclusivamente cristiana, già attestato nel periodo del Basso Impero. Il nome, oltre ad essere imposto ai fanciulli nati appunto di Domenica, suonava come lode al Signore. Amen.

0: È bello pensare che sia stata una cicogna a portare Hans Christian Andersen a casa dei suoi genitori a Odense, in Danimarca, un giorno del 1805, proprio come nelle favole nordiche.
1: Il piccolo Christian crebbe nella bottega del padre, un modesto ciabattino, che morì nel 1817. Rimasta in gravi difficoltà economiche, la madre fu costretta a fare la lavandaia presso le famiglie borghesi della città.
0: Intanto il sogno del piccolo Christian, apprendista in una fabbrica di stoffe, era di calcare le scene. Scritturato dal teatro di Copenaghen, il giovane artista fu licenziato l'indomani stesso. La sua voce era troppo debole.
1: Povero, ma deciso ad affermarsi, Christian riprese gli studi con l'aiuto di amici benestanti. Pubblicò il suo primo libro di poesie. Desideroso di conoscere il mondo, il giovane fece parecchi viaggi ricavandone spunti per i racconti che gli meritarono una certa fama.
0: Andersen conservò uno spirito fanciullesco che, assieme alla sua sensibilità poetica, gli ispirò parecchie fiabe che sono tuttora la delizia dei bambini.
1: Riconosciute come capolavori, esse furono presto tradotte in tutte le lingue e lo resero celebre. Oltre che con le fiabe, Andersen si cimentò con un romanzo, scrisse un'autobiografia ed anche alcune commedie, tra le quali La nuova camera della puerpera, che è forse la meglio riuscita.
0: Purtroppo però il 4 agosto 1875 terminava quella bella favola che era stata la sua vita. In un giardino di Copenaghen pieno di fiori, una statua ricorda ai piccoli e ai grandi questo favolista universale.
1: Agosto 1911. La rivoluzione messicana è ormai guerra aperta tra bande cittadine e truppe nazionali. In maggio l'ex peon Pancho Villa è promosso colonnello.
0: E mentre il dittatore Diaz abbandona il Messico, Pancho assalta i treni. Cade così la dittatura di Porfirio Diaz, che doveva cedere il posto a discordie che più tardi avrebbero fornito agli Stati Uniti il pretesto per intervenire con le armi.
1: 4 agosto 1974. Sul treno Italicus, l'espresso che collega Roma al Brennero, esplode una bomba, provocando la morte di 12 passeggeri e ferendone altri 48.
0: Mentre ancora si soccorrono le vittime, la magistratura inizia le indagini. L'attentato viene rivendicato da un'organizzazione di destra, Ordine Nuovo. Tre giorni dopo, il 7 agosto, vengono fermati tre neofascisti, Bono, Bartoli e Casali, che sono poi indiziati per strage.
1: E concludiamo anche oggi il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
0: Esami per la patente. La nazione che in assoluto ha il test di guida più facile del mondo è senza dubbio l'Egitto.
1: Pensate che basta solamente dimostrare di poter condurre una vettura sufficientemente bene per 6 metri in avanti e 6 metri in retromarcia.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 5 agosto per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Caldo, caldo saluto a tutti voi, un ciao e un buon appetito data l'ora a tutti voi che mi state seguendo. Vedo già le spie che mi lampeggiano, vedo già gli SMS che mi chiamano, vedo già l'esattore delle tasse che vuole le tue tasse. Insomma, vedo. Ne ho niente di strano, ma vedo quello che predice il futuro per ognuno di voi, di noi, tutti insieme appassionatamente. Un saluto cordiale lo mando a Roberto Boerio, grazie Robby per la bella telefonata che mi hai fatto oggi. Non ti faccio arrabbiare. Spero sia vero, specialmente negli intermezzi dei giochi. Spero, insomma, chi vive sperando muore. No, non ditelo, perché non è molto, diciamolo, galateale. Galateale. Mentre invece vedo che Enrica un po' di titubanza, mamma mia, titubanza, per dirmi il nome. Enrica non lo sa questo nome, perché se sapesse il nome avrebbe già indovinato. È come dire come si chiama Vittorio, ma Vittorio. È logico, è vero. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Bianco, non è verde. Perciò non lo sa Enrica, perciò deve chiedere gli appoggi necessari. Come si chiamava la figlia della Giuliana Calzature, figlia sua, di Giuliana, ma anche dell'amico Alcide Sivelli, Alcide Sivelli, grande portiere del Casa del Bambino, poi di Villa Termale, adesso uno sfacelo, quella Villa Termale, uno sfacelo, mamma mia, un orrore passare di lì e vedere quel obbrobrio. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950 via Micheli. Enrica, sì. Guarda, no, sì, ha parlato adesso, però sento io. Enrica, che ci sento bene, ti sento in sottofondo che stai parlando, e sembra che il giro della Enrica di stamattina abbia fruttato i tre punti. Sono tre punti, tre giorni che chiedo il nome della figlia della Giuliana. Bene, vedrete che senz'altro ha trovato il punto giusto. Poi ne ho già altri, perché altri che non ho fatto le domande, perché i bigliettini, gli appunti, la nostra Enrica li fa, e li fa molto precisi. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Non parliamo poi del discolo quiz. Discolo quiz, che l'orecchio proprio non l'avete, avrete un po' di fantasia, ma orecchio no. Un seuil elga più orice, diciamolo schietto e in dialetto, un seuil, perché non riconoscere, io non dico al primo, al secondo, al centesimo impatto, questo brano così bello, l'orecchio manca un po', lo stile, diciamo, alla moda, manca un pochino. Sentite?
dopo l'ultima risposta di Anna, un ingranaggio. Mamma mia. Sentite se questo può essere come rumore un ingranaggio. Anna, mi auguro che ti sei corretta al meglio con tutti gli aiuti che ti ho dato, ma che tu non hai seguito nel modo più assoluto. Anche per l'ingranaggio potrei contestarti almeno 4-5 passaggi, che non poteva essere un ingranaggio, nel modo almeno 3-4 passaggi di quello che ho detto, ma poco conta, perché ognuno dà retta al proprio orecchio, come ascolta, diciamo, esprime, e è giusto che sia così. Anna, niente da recriminare, sentiamo qual è il rumore. È naturale, al natur, né amplificato né diminuito. Come lo sentite? Però diciamo che anche i grandi ricercatori della radio non si sbottonano più di tanto. Proprio non ci sono né per il come orecchio, non ci siamo mica tanto. Diciamolo ai grandi ricercatori, perché qui di fantasia dirò bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, senza ombra di dubbio a chi indovinerà questi due quiz audio, cioè il disco quiz e il rumore. Adesso andiamo immediatamente con il completamento almanacco.

oggi, il santo di oggi è San Giovanni Maria Vianney, è sacerdote, compie gli anni Somi Achille, Nanca Cullè, Sabina, la Sabina Ciuffini, la Valletta di Maiche, buongiorno Sabina Ciuffini, la compisse in che 76 anni. No, gli altri non li conosco. Sabrina Ciuffini, buon onomastico. Ed andiamo invece a girare la pagina, eccolo qua. Ricordiamo che chi nasce oggi sarà sarà alla continua ricerca di eccitazioni che utilizzerà spesso per colpi professionali molto molto creativi. Passiamo alla frase del giorno. Record, siamo come bolle, scompaiono velocemente, cioè ogni record è come una bolla di sapone, scompare dopo poco perché viene battuto. L'ha detto Valley Ondens. Passiamo invece al sole, è sorto alle 6:09, tramonterà alle 20:49, luna calante si leva alle 23:02, cala alle 12:31. Proverbio del giorno: quando parlano i soldi, la verità tace. Marche, è vero, quando parlano i soldi, ogni verità è nulla, perché è il soldo che parla. L'ignoranza, la cupidigia dell'uomo è risaputo, sono i soldi. La curiosità del giorno, il Messico, circa 300 metri sotto la Sierra Nevada, c'è la famosa grotta dei cristalli coperti di cristalli di selene e anche a soli 14 metri. Perciò andate in Messico a visitarle. 1978, al meeting di Brescia sarà segnato dallo stabilimento record mondiale del salto in alto femminile, ben 2,01 metri, è un bel Celt, tel digme.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche i nostri amici a quattro zampine. Abbiamo prima di tutto il gattone bello che la sua padrona è dovuta tornare in Marocco. Chi vuole adottarlo, diciamolo, è meraviglioso, lo trovate sulla mia pagina Facebook, contattate l'angelo degli animali, l'amica Chiara Boni, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche Teo che ha un cucciolone, circa un mese, taglia grossa, perché logicamente è un pastore tedesco, ed i suoi fratelli sono già stati adottati, perciò Teo cerca un'adozione al più presto possibile. Contattate anche in questo caso l'amica Chiara in Padozzoni Parma, 347 03 61 628. No catene, no box, e mi sembra logico. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi è chiuso anche Calicantus per riposo settimanale, ma Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. Pensierino: le persone hanno la strana abitudine di far male a chi le tratta bene. Andiamo con le notizie che poi dettaglierò alle 14:30. Piante dosi, condivido pienamente quello che dice e pensa, controlli non sono contro la Spagna. Io dico viva la Spagna, sono con la Spagna. Vittorio è con la Spagna in tutto, quello che è successo, quello che è successo, tutti lo sappiamo, è un qualcosa di voluto contro la Spagna, però ha già rimpatriato, possiamo dire la stessa cosa noi anche in Italia, con mezzo milione che sono poi diventate 30.000 di meno, sono circa 460.000 intrusi che sono entrati non sotto controllo. Adesso diciamo, Piantedosi ha detto benissimo, è un qualcosa che non deve succedere, è un qualcosa che va controllato nel modo più assoluto. Per Ceuta, video canali ministeriali interni dell'Europa, non contro la Spagna, nel modo viva la Spagna per Vittorio, viva la Spagna. Gasolio risale, Shell 2 e 1, il gasolio stabile a 1 a 2 euro il prezzo della benzina, in autostrada il diesel è a 2,173, in coro lo diciamo grazie Trump, la tua. Abbiamo poi una forte scossa di terremoto del 4,3, 8 km di profondità, al momento non ci sono danni né a persone né a cose, è coinvolta la zona di Lucca, Pisa e Massa, Carrara, perciò molto vicino a noi. Uomo e donna feriti a Riesi, è giallo tuttora, poi vi spiegherò in cosa consiste questo giallo, ricordiamolo. Che abbiamo invece il tempo per domani, che sarà un bel mercoledì. Non ci sono note dolenti nel modo più assoluto, anzi, sarà la même chose, dicono a Grand Sucier, la même chose, che vuol dire la stessa cosa di oggi. È molto caldo, purtroppo, sempre un caldo eccezionale da Guinness dei primati, con zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli con locali rinforzi nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed andiamo con il prossimo brano. Prossimo brano che è bellissimo, è Tutta la più, quanto è bello questo brano. Allora, per Pietro di Torino, Pietro immancabile, Pietro di Torino, leggo la posta. Ciao Vittorio, buongiorno, buona giornata, buon martedì a te, a tutti gli ascoltatori, allo staff di Radio Montecanate. Naturalmente non deve mancare un grosso saluto al mitico Roberto Boerio e alla miticissima e gentilissima Mirella di Tabiano. Abbraccio forte forte alla mia cucciolotta, un saluto a tutti e un buon pranzo a tutti voi che state ascoltando. Come ho detto e ho anticipato, tutto al più. Patti Pravo.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più.
1: Romy, hai visto come ti vogliono bene tutti?

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...

0: quando la ragazza del Piper mi faceva impazzire, addirittura no, adesso proprio non mi fa impazzire, anzi, direi inorridire. Veramente no. Ma non logicamente perché aumentano gli anni, per come si comportano in un certo. Vabbè, non tocca a me dirlo perché ognuno avrà i suoi fans e i suoi metodi di richiamo per i fans. E allora andiamo. Con il prossimo brano, no, prima del prossimo brano andiamo con una domanda che è di una facilità enorme. Anna, Anna, ascolta, sai dirmi, è una domanda di una banalità enorme, il cognome di Walter Chiari? Non si chiama Chiari, di cognome. Si chiamava. Chiamava. Eccolo qui. Il punto lo diamo, avete visto. Brava Anna, brava. Walter Anicchiarico. Anna sa tutto, veramente è specializzata in tuttologia. Brava Anna. 5 per Anna, non prendo mai la seconda perché sentite quello che dico, poi prendiamo sempre la prima in queste domande facili, futili, che tutti sanno. Anicchiarico, Anicchia, origini proprio meridionali anche lui, anche se a vederlo sembra un milanese, pur sa, non è che non sia milanese, ma è di origini anche lui meridionali. Ed abbiamo la nostra. Eccolo qua.
1: No, new message. All message. Play back.
2: E Violetta, se l'hai messa nei CD, fammi fare il suo nome. Faccio un debito da ragazzi.
1: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti i momenti di anonima, ciao.
0: Di ieri.
2: Ciao Vittorio, ti dico per il rumore.
0: Sì.
2: Se non è l'ingranaggio, proviamo con un altro. Io dico che stai scaricando delle bottiglie, bottiglie di acqua. Va bene? Oppure può essere un cane che scende. Contento per cosa faccio. Se non sono le bottiglie è il pane.
0: Bene, niente, niente Annetta di più sbagliato con tutti gli aiuti che ti ho dato, niente di più sbagliato delle risposte ingranaggio, il cane che va a spasso.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
2: Norma e
0: Norma.
2: faccio una dedica all'Anella, alla Graziella,
0: Sì.
2: alla Ginetta e
0: Sì.
2: tutti i sottotitoli di Radio Montesanate,
0: Sì.
2: da Fausto e tutti i personaggi di San Francesco, da Fausto De Adi, a chi? Ti ringrazio, ti saluto, ciao ciao.

0: Norma ha degli ottimi gusti, ottimi. Nella era per te, per lo staff e per tutti gli ascoltatori, grazie a Norma di, a tutti gli amici del San Francesco, San Francesco di Salso. Ed abbiamo invece il tre premi e 30 punti per voi del sabato, mentre invece per voi non del sabato 5 punti. Chi mi dice una belva, un animale, ripeto, da giungla o da savana, insomma, quegli animali che un quadrupede, logicamente, che è meglio non incontrarci davanti. Il più facile che vi viene in mente, ditemelo, perché voglio, come ho fatto stamattina, se non sbaglio, ho messo Azzurro di Celentano, la canzone più famosa, per dimostrarvi la mia buona intenzione di farvi vincere. Pronto?
1: Giaguaro.
0: Giaguaro. Giaguaro per la nostra Enrica. Cinque. Quattro. Tre. Eccolo qua. Dites-moi.
2: Leone.
0: Leone. Leone. Pronto.
1: Il puma.
0: Il puma. Allora, l'Anna sentita ancora in sottofondo. Appoggia la linea, Anna. Appoggia la linea. Se no, ti vanno sugli scatti. Sentiamo qual è. Avete detto tutto. Brave, eh? Brave, brave, brave. Perlomeno avete capito in pieno cos'è, cos'è il, la domanda che avevo fatto. Eccolo qua. Allora,
3: la tigre.
0: La tigre. La tigre, allora, che vive molto, molto allora, in Asia, in India, più che nelle savane.
3: Allora, la tigre.
0: Tigre.
3: Allora, tigre. La tigre.
0: Era facile, eh. Come, se, come tutte allora, quelle. Basta, basta. La sedra un po' a Bali. Insomma, e andiamo Tigrotto, i Tigrotti della Malesia, ed andiamo con il prossimo brano, che è per la grande amica Antonella Edmezzan, Antonella di Medesano, che ripeto è un ascendente per un bellissimo ballo di gruppo che è Hey Baby Bello, è Hey Baby, è per Antonella di Medesano.
4: Okay.

0: Lo so. Mi chiedete, che lo... Anna, mi chiedi? No, no, l'Anna non mi crede. No, no, io lo so, Anna. Quanti chilometri è il canale di Suez? Non mi interessano le minuzie, eh? 15. Quanti chilometri è il canale di Suez? Ecco qui, fuori tempo chiunque sia. Eccolo qua, dimmi. 3.003?
1: 4.003.
0: 4.300? Sono, meno male. Diletta, pronto?
2: Io dico 193.
0: Esatto, hai visto com'è brava l'Anna con il suggeritore, bravissima. Hai visto, non 4.000, 193 addirittura anche i secondi ti dà l'Anna. I metri, 30 metri, largo 24, profondo 24 e largo circa 200. Dai 205 ai 235. Allora, tutto da rifare, ma non 4.000, se fosse 4.000 metri, mamma mia, è quasi un oceano, sono 4.000 metri, chilometri, pardon, chilometri, è un po' un'esagerazione. Allora, io direi di ascoltarci. La telefonata, hai visto l'Anna, eh? Bravissima, con il suggeritore vicino arriva anche al metro, anche al metro, Anna, perciò vedi perché faccio i giochi, Stella, da non ricerca, quello del rumore, quello del disco qui, che lì ci vuole ingegno. Ingegno tanto tanto tanto. Ascoltiamo l'Erika, però blocco la linea perché è in ascolto. Già
3: New message. All message. Play back.
4: Ciao, sono Enrica.
0: Dimmi.
4: Spero che stamattina il mio giro abbia fruttato bene. Ascolta, ho parlato con il cugino della figlia della Giulia e mi ha detto che la chiamavano Giulianina.
0: Esatto, avete visto? Questo si chiama interessamento. Era la Giulianina. Vedete, Anna, lo vedi, no? Che la mamma ha fatto un abbreviativo, ma un nome proprio. A scuola si chiamava Giulianina, Giulianina Sivelli. Non si chiamava Giulia con l'abbreviativo. Anna, hai capito quel piccolo particolare? Giulianina si chiamava, è il nome della mamma, abbreviato che diventa un nome proprio. Anna, hai capito il sistema? Sì. No, che mai obiettato in tale senso che l'Erika ha ragione. Ma come ha ragione? Lella. Non è Gisella, Gabriella, Graziella, non è un nome proprio diventato. Allora, brava Enrica, che mi va bravissima, felicissimo quando indovinate anche per ricerca. 4, 5, 6. Si chiama Giulianina, scuola con il sottoscritto. Giuliana, la madre. Giulianina, pensate, ha trovato una parente, addirittura ha tante conoscenze, ci sono volute 3 giorni, ma ha tante conoscenze. Poi guardiamo se domani hai un'altra conoscenza. Erika, brava, un grosso applauso ed abbiamo, anche tu, non è che lo dica solo l'Anna, che... avevi un po' contestato il nome proprio di Lella. Esiste. Lella, come esiste Enzo al maschile, non c'entra niente Vincenzo, Picenzo, ma Enzo al singolare. Ognuno poi dà il nome proprio che vuole al

futuro nascituro. E vado con un attimo di pubblicità, poi ci sarà il dia. Brava ancora, Enrica, brava per il tuo interessamento proficuo.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
9: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
10: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
12: Ma no, de 5 è che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il Turtis Ledi, il Veneziani e tante tricosi da fura.
11: Ho bella capito, del fornale delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
13: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
14: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
13: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
14: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
15: Abbiamo parola dialettale, bravissimi stamattina. Non uno ma due, el vel o ieri, el vel tammel dut cup quangesut baston, è vero? El vel tammel dut baston quangesut cup o denar, è vero? Allora è la même chose, la stessa cosa, questa domanda che è favolosa. Poi vi dirò la prossima richiesta. Come diciamo in vernacolo, un oggetto molto pesante. In dialetto, un oggetto molto, molto pesante. In dialetto, scherzosamente, come sanno dirlo un punto, perché è talmente facile, lo giudico, eccolo qua, Silvana, senz'altro alla prima. Le pes meltrò, ma Enrica, sai, adesso, detto fra me e te, che parliamo il dialetto, è peso per il Meltron, è uno che è peso di tollerarlo, è non un peso eccessivo, è tutt'altra cosa, Pronto?
16: Che
15: dentro anche chi l'ha fatto. Allora, come Erika, hai capito? È un peso eccessivo, un peso veramente eccessivo. Le peso Meltron, quando uno dicevano i miei nelle osterie, quando la bivi le peso Meltron. Se no, le una breve persona di quede le fin timide, vero? Datemi ragione se ce l'ho, contestatemi se non ho ragione e fatemi ravvedere dove ho torto. Su tutt'altro, mentre invece scherzosamente noi diciamo ad un oggetto di peso eccessivo, di peso veramente portarlo sulla schiena, spacca la schiena, non sopportarlo, è tutt'altra cosa. Erika, hai detto ragione? Sì. 5. Nella, eccolo qui l'anella. No, è Robertone, sì, è stato bravo, dai. Non hai rotto le palle oggi degli occhi neanche una volta, no, 3 o 4 volte, ma nulla di più. Allora, non diciamo in dialetto figu, è un massa cristian, è un massa cristian, peso eccessivo, segna, Erika, segna, è un massa cristian. Perciò nessun vincitore, andiamo con Diletta, leggo che richiede mi puoi mettere ormai di Mina ho letto male. Per il rumore ti dico uno che chiude una Anna, senti Anna, uno che chiude un'anta di un armadio in lamiera, cioè un armadietto, quelli da operaio, da scolari, quegli armadietti che diciamo che buona parte dell'aiuto c'è in mezzo a questa risposta, però non tutti, perché una essenziale non poteva essere. Anna, hai capito? Pensa che le tue invece, quelle che dai tu, sono, non c'è un qualcosa che collimi con gli aiuti che ho dato. Invece la Diletta oggi ha detto una cosa che qualcosa di aiuto ha preso. Poi Anna, sempre ti dico, guarda che io dico che tu hai vicino chi ti legge, perché è logico, ma anche gli altri non sono a meno. Chi non ha vicino uno che sa messaggiare velocemente, logicamente lo fa personalmente. Perciò niente di purché si rimanga nel tempo. Ecco perché ho dato i 15 secondi per cercare a domanda risposta, che quando li sapete al massimo 5, 6, 7, 8 secondi, la metà del tempo indovinate. Anna, perciò è un attenuante che ti do, dunque sono il tuo avvocato difensore, come lo sarò sempre. Mina, con Oramai, bella canzone.

Diletta, Otto e Teresa, Cremona ha ottimi gusti musicali, eh? Cremona, non sempre, eh?

Che roba, che roba! È bene la bella mia natura, doc! È un conto!

0: quanto Teresa approvi, so che tu hai dei gusti meravigliosi. Brava Diletta, brava, brava, brava, anche se per il rumore dobbiamo perfezionare qualcosa, qualcosa di tutto, non è un armadietto di lamiera di latta, quelli che si usano nelle fabbriche, negli uffici, in certi uffici, logicamente, no, non negli uffici, quegli armadietti lì non esistono più, negli uffici, ma nelle fabbriche, nelle palestre, nelle scuole si usano, e come. Allora, cosa può essere quel rumore? Enrica, guardiamo, aspetta un secondo, condividi, voglio vedere se condividi, non voglio neanche chiederlo alla Silvana, perché logicamente, essendo una che il vernacolo lo conosce da Dio, veramente da Dio, di fama nazionale, locale, per la famiglia Loreni, che veramente il dialetto lo parlano. Non ho chiesto niente a lui, dimmi, dimmi pure.
1: Mi era venuto in mente subito.
0: No, ma condividi quello che ho detto ad Enrica, che le pes Miltron si dice,
1: come senso, certo.
0: È bravo, ecco, a me interessa molto la tua opinione, perché, ecco, volevo vedere se anche Enrica, come siamo sinceri noi, anche Enrica diciamo si è ravveduta un pochino da figu le pesmeltron le è la persona, eccolo qui, non peso, sì,
1: sono io. Hai messo giù, ma te l'avevo detto subito.
0: Perfetto, Enrica.
1: Enrica,
0: grazie, sei un mito, no, per grazie. Pismeltron è rivolto a una persona. Sentiamo, pronto? Sì, questo è aperto, vabbè. Mamma mia, dai, che ho tutto il pomeriggio. No, no, Enrica, non era un'osservazione, per l'amor di Dio. So benissimo, dato che non ci sentiamo proprio in diretta, hai qualche minuto di ritardo, comunque scattato, va tutto bene così, anche perché, ripeto, quando mi sento delle osservazioni talmente paradossali, voglio essere sicuro che, insomma, la gente capisca giusto quello che dico, non fraintenda quello che dico, quello lì, perché sento delle volte delle risposte paradossali. Andiamo invece con il prossimo brano, che è di Valerio il Ballossi, pardon, Barozzi. Ciao Vali, sei sempre un carissimo, grande amico. Valerio Barozzi con questo Roberto Carlos, questo Roberto, il Carlone con Testardo Io. Per tutto il Vinino Catene.

0: abbiamo poi l'ultimo brano, Stop alle richieste, Stop alle richieste, l'ultimo brano poi dopo. Prima vi faccio una domanda. 1956. 1956, 6. Tutti sapete che vi fu la, l'inaugurazione molto prima del canale di Suez, voluto dall'inaugurazione ufficiale del 1956, la nazionalizzazione dopo che la Francia e l'Inghilterra erano diciamo i due che facevano pagare, le due nazioni, il pedaggio alle navi che passavano, un po' come ha in mente ancora di fare il Trump, no? Far pagare i dazi e le, i passaggi, cosa? L'America con quel presidente, scusatemi americani che vi voglio bene e sarà sempre così, quando andrà via quel presidente ve ne vorrò ancora di più, ma ripeto, chi è stato il presidente che ha detto basta, basta, nazionalizzo il canale di Suez, deve essere dell'Egitto. E mi sembra giusto, come lo stretto di Hormuz, non è americano, è dei popoli che vivono attorno allo stretto, diciamolo al signor Trump. Eccolo qua.
1: Nasser.
0: Il grande Yasser Nasser, era, Silvana, era facile o no? Ricordiamolo, Gamal Abd El Nasser, era di una facilità enorme per noi che sappiamo appena un pochino la storia. È stato Nasser che ha detto basta i pedaggi, li prendiamo noi, la nostra nazione, e non certo la Francia o l'Inghilterra. Allora, di suite per Silvana, ripeto, non richiedete più brani, vado con un attimo di pubblicità. Yasser Nasser è lui che ha nazionalizzato il canale di Suez, e io dico che ognuno, come tutti i beni che hanno rubato, Napoleone ha rubato tanto, tanto, tanto, dove invadevano i paesi i tedeschi, il nazismo ha rubato alla Italia specialmente, vanno restituiti, l'Italia che deve restituire ai legittimi proprietari, cioè l'Egitto, beni che abbiamo nei musei. Ogni nazione deve avere il suo patrimonio artistico e culturale non rubato, a meno che la Gioconda, nessuno dica che la Francia ha rubato la Gioconda all'Italia, perché Condor, il famoso marito della Gioconda, ha venduto mamma mia, va bene, la Gioconda di Michelangelo è stata venduta correttamente, Leonardo, non Michelangelo, correttamente alla nazione francese che l'ha comprata, l'ha pagata. Perciò sono cose ben diverse, bisogna specificarle ai più succloni queste cose, perché pensano che sia tutto il contrario, ma andate a leggerla la storia.
2: Non è solo musica,
3: le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Bene, io ringrazio Angelo di Piacenza, a cui mando un saluto, lui che anche lui parla il dialetto, parla un italiano perfetto. Angelo era un, adesso in pensione, logicamente un rappresentante di un noto mobilificio nazionale, perciò un personaggio abbastanza culturato, e giustamente mi fa molto bello parlare così, non puntare il dito, hai torto, hai torto, ci si spiega dove è torto, se non ho capito, è vero? Puntare il dito, va tagliato quel dito lì. Insomma, mi diceva giustamente, no? Pensa che anche noi, Angelo, di... mamma mia, Castelvetro, Angelo è un personaggio che il dialetto lo mastica molto bene, diceva, vedi che hanno fatto i nostri papà, nonni, quella frase, le pes meltron, perché logicamente una persona che assilla con il suo logorico parlare o le sue stupidate diventa pes meltron. Chi può dire che sentire in continuazione una notte, giustamente dice Angelo, con tuoni, fulmini, non dà fastidio, diventa pesante anche ascoltare, mentre invece spacca la schiena è un peso eccessivo, è lì proprio un massa cristiano. Angelo, grazie della tua precisazione, e vado con il brano che hai richiesto, e è questa versione di Solo più che mai.

0: Silvana, Silvana, grazie anche per m'hai dato lo spunto per Salso, ed è una domanda che regaliamo a Enrica, gliela regaliamo, poi vi spiego il perché. Silvana vi chiede, ma lo so anch'io, su Mazzes, ma su Manca Fidenza, allora è lui. No, ne ha fatte solo 8 oggi, 8, perciò si è già appoggiato, fa sentire che è in linea, ne ha fatte solo 8, oggi non è stato assillante. Sapete dirmi dov'era a Fidenza? Diletta, sei nascosti, stamattina mi è Savidim Tridenti, Mussi e Savamina a me. Ma Tridenti serve in due, come? Bene, però so dove era la pesa pubblica a Fidenza, e a Salso dov'era la pesa pubblica? Dov'era la pesa pubblica a Salso? A Fidenza dov'era la pesa pubblica? Guardiamo se sono più bravi i fidentini o i salsesi. Facile, io. Anna, te li sai queste cose? Sì, sì, qui abbiamo già l'Enrica. No, è 9, ha voluto, vuole arrivare a 10. Robertino vuole arrivare a 10. Eccolo qui, magari non è lui adesso.
1: Sono qua. La pesa pubblica era... c'è ancora, non si può pesare, ma c'è ancora. È qui davanti all'entrata dove ci sono i camper, qui della stazione.
0: Allora, sì, lì, la pesa pubblica, pronto?
2: Era vicino all'ex macello.
0: No, Diletta, cosa dici? La pesa pubblica, chi te l'ha detto?
2: Nessuno, ho guardato su Google.
0: No, ma lo so anch'io, lì in via Malpeli davanti al Solari, c'era la pesa pubblica. Ah, niente, Stella, non preoccuparti, niente di trascendenziale. Era la proprio davanti all'istituto Solari, ma lì dall'ex, fammi capire dove c'era, c'è qualcuno di Fidenza che mi può orizzontare, ma Diletta, tu che è tanti secoli che passi lì davanti, dove hai mai trovato una pesa pubblica lì nei dintorni dell'ex macello? Al Solari, sì, proprio davanti sulla strada del Solari c'era, e come la pesa pubblica, come c'era lì dallo scalo ferroviario, ex scalo ferroviario, ora, come giustamente ha detto Enrica, il parco attrezzato per le roulotte e i camper, lì c'è ancora, non è in uso, ma ha lasciato tutto com'era, poi è venuto il dazio, eccetera, eccetera. Bene, un punto ancora alla miticissima Enrica, però non fammi capire, Enrica, Diletta, dove poteva essere la pesa pubblica lì all'ex macello? Proprio non mi ragguaglio di dove potesse essere quella pesa pubblica. Allora, 5 per Enrica, bravissima. Enrica che ne ha 5, li ha tutti lei. Ed ci sentiamo esattamente fra 10 minuti per il notiziario. Eccolo qui, guardiamo per... Roby che ha fatto 10, Roberto ha fatto 10.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche i nostri amici a quattro zampine. Abbiamo prima di tutto il gattone bello che la sua padrona è dovuta tornare in Marocco. Chi vuole adottarlo, diciamolo, è meraviglioso, lo trovate sulla mia pagina Facebook, contattate l'angelo degli animali, l'amica Chiara Boni, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche Teo, che è un cucciolone, è circa un mese, taglia medio, medio grossa, perché logicamente è un pastore tedesco, ed i suoi fratelli sono già stati, diciamo, adottati, perciò Teo cerca un'adozione al più presto possibile. Contattate anche in questo caso l'amica Chiara in Padozzoni Parma, 347 03 61 628. No catene, no box, e mi sembra logico. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi è chiuso anche Calicantus per riposo settimanale, ma Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. Pensierino: le persone hanno la strana abitudine di far male a chi le tratta bene.

0: Allora, è di pochi minuti fa il corpo di Luigi Cavallari, marito del ministro per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago Vico, provincia di Viterbo. L'uomo, disperso dal 27 giugno, si era tuffato durante una gita in barca e al ritrovamento, arrivato dopo un mese di ricerche, squadre di vigili del fuoco giunte tutta Italia sono alternate alla perlustrazione del fondale, complicata dalla scarsa visibilità, servendosi anche di strumenti tecnologici come sonar e robot subacquei. Perciò la triste scoperta purtroppo è arrivata. Ceuta, in corso summit del ministro europei. Allora, sono tutti in video chiamata, nessuno è presente fisicamente. Dopo la lettera che Italia e Danimarca hanno sottoscritto insieme a 21 paesi europei, l'Italia ha chiesto la sospensione di Schengen, con la Spagna ha intensificato i controlli arrivanti alla penisola iberica. Sul tavolo la proposta per i rimpatri quello che è ormai l'invasione, l'Africa che invade l'Europa. Ma abbiamo fortunatamente un piantedosi che controlli non sono contro la Spagna. Io sono con piantedosi, c'entra niente la Spagna con quello che è successo. Si vuole far credere e saltare tutto nella politica. Ricordo che i controlli devono esserci perché in mezzo ai 50-60 mila persone che, guarda il caso, il mattino dopo si alzano per cercare di valicare un confine. Voi pensate che non sia stato tutto programmato? No, le persone diciamo abbastanza intelligenti, che hanno un certo senso d'orientamento, hanno capito benissimo che è un piano studiato a tavolino. Ma ripeto, Piantedosi giustamente dice: noi non siamo contro la Spagna, io specialmente non lo sono nel modo più assoluto, ma contro gli sfruttatori di carne umana, contro coloro che, intanto, ci sono stati anche tanti morti, e lo abbiamo visto. Comunque, chi non lo sapesse, tutti o quasi tutti rimpatriati a tempo record, viva la Spagna. Ed abbiamo invece la gasolio non abbasso Trump. Trump abbasso, perché ha ricominciato a risalire alla pompa il gasolio, a 2,1 euro al litro, perciò il prezzo cresce. Addirittura sulle autostrade il prezzo medio è appunto 2,84, per la verde di ieri a 2,173, per il diesel 2,1. Ci pensate, in lire, cos'erano una volta in lire? 5.000 lire, 5.000 per un litro di quasi 5.000 lire per un litro di diesel. Cose da pazzi, diciamo, cose incredibili ma vere. Ed abbiamo invece, eccolo qui, altra notizia, scossa di terremoto magnitudo 4,3, epicentro 7 km ad ovest di Pisa, profondità 8 km, registrato dalla ente della terremoti. Il terremoto è stato avvertito in diverse zone della Toscana, epicentro Lucca, Pisa, Massa Carrara. Al momento non risultano danni a cose e persone. In corso verifiche, la scossa ha provocato momenti di paura tra i cittadini, decine di persone uscite dagli edifici, scesi in strada, disposte alcune evacuazioni precauzionali, centinaia di chiamate al 112, stop ai treni nel nodo di Pisa. Come vedete, il terremoto fa sempre tanta, tanta paura. Barca con migranti verso i Baleari, perciò 17 migranti sono morti durante la traversata dalle Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19, lo hanno riferito le autorità spagnole sulla testimonianza di due sopravvissuti tratti in salvo, salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Durante le 2 settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Come vedete, è inutile dire, sono fatti di coscienza che andrebbero ponderati, altro che arroganza. New York Times verso accordo Iran-Omar su Hormuz. Perciò Iran e Oman, non America, dice il New York Times, hanno raggiunto un accordo. L'accordo prevede che le navi entrate nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran tassativamente, non dall'America, mentre quelle in uscita che navigherebbero su rotta più vicine ad Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo esclude tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e personale. Perciò un accordo sano, limpido agli occhi di tutti, non alla Trump. Ed abbiamo nazi bloccano ragazzi ebrei italiani. Il 2 agosto un gruppo di nazifascisti, nazisti, ha tentato di forzare il blocco in un hotel l'ingresso a Sofia, in Bulgaria, che ospitava ragazzi ebrei italiani arrivati da Roma a Milano insieme al loro educatore, cercando momenti di tensione. Nel sito le immagini di alcuni giovani vestiti di nero mentre urlano Sing Ein con il braccio teso, cioè delinquenti, criminali. Chiediamo alle autorità bulgare che i responsabili vengano identificati e bastonati, perquisiti. Così il capo della comunità ebraica di Roma ha ignobili provocazioni antisemita. Vanno anche bastonati, non solo identificati, cose che non devono mai più succedere a questo mondo. Intanto abbiamo un'altra mosca. Ora sta provando sulla sua testa cosa vuol dire avere droni, bombe bombe e missili in testa. Dopo 6 morti di ieri, altri 5 morti anche oggi, 5 persone, altri 10 rimasti feriti, lo dichiara il governatore russo della capitale. Diversi incendi hanno scoppiato nella zona industriale, intanto è salito 7 il bilancio dei morti nell'attacco ucraino nel Mar Nero, perciò come vedete gli ucraini cercano di colpire quelle postazioni che danno soldi per alimentare e far proseguire la guerra. Ed andiamo con l'ultima notizia che riguarda, eccolo qua, il Tempo, Sebastopoli, 4 persone tra cui 3 civili uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Prima informazione, un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e uccidendone altre 3, ha scritto il Telegram. L'aggressore è stato arrestato. 3 civili uccisi nel villaggio sono 2 uomini, 59 e 71 anni, e una donna di 64 anni. Insomma, ormai si uccide più in pace che in guerra. È diventata una cosa abominevole. Ed abbiamo domani il Tempo, ci sarà nessuna variazione degna di nota, purtroppo sempre caldo eccezionale su tutta la provincia, zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
5: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanate.
4: Pubblicità su misura.
5: Montecanate, pubblicità su misura.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello,
1: la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

much more. Oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Come on.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono

0: Numerosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 4 agosto.
1: In data odierna, la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, vissuto tra il XII e il XIII secolo, nato in Spagna ma vissuto in Italia, fondatore dell'Ordine dei Predicatori.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Domenico.
1: Domenico è un nome latino di origine esclusivamente cristiana, già attestato nel periodo del Basso Impero. Il nome, oltre ad essere imposto ai fanciulli nati appunto di Domenica, suonava come lode al Signore. Amen.

0: È bello pensare che sia stata una cicogna a portare Hans Christian Andersen a casa dei suoi genitori a Odense, in Danimarca, un giorno del 1805, proprio come nelle favole nordiche.
1: Il piccolo Christian crebbe nella bottega del padre, un modesto ciabattino, che morì nel 1817. Rimasta in gravidanza

0: difficoltà economiche, la madre fu costretta a fare la lavandaia presso le famiglie borghesi della città.
1: Intanto il sogno del piccolo Christian, apprendista in una fabbrica di stoffe, era di calcare le scene. Scritturato dal teatro di Copenaghen, il giovane artista fu licenziato l'indomani stesso. La sua voce era troppo debole.
0: Povero, ma deciso ad affermarsi, Christian riprese gli studi con l'aiuto di amici benestanti. Pubblicò il suo primo libro di poesie. Desideroso di conoscere il mondo, il giovane fece parecchi viaggi ricavandone spunti per i racconti che gli meritarono una certa fama.
1: Andersen conservò uno spirito fanciullesco che, assieme alla sua sensibilità poetica, gli ispirò parecchie fiabe che sono tuttora la delizia dei bambini.
0: Riconosciute come capolavori, esse furono presto tradotte in tutte le lingue e lo resero celebre. Oltre che con le fiabe, Andersen si cimentò con un romanzo, scrisse un'autobiografia ed anche alcune commedie, tra le quali La nuova camera della puerpera, che è forse la meglio riuscita.
1: Purtroppo però il 4 agosto 1875 terminava quella bella favola che era stata la sua vita. In un giardino di Copenaghen pieno di fiori, una statua ricorda ai piccoli e ai grandi questo favolista universale.
0: Agosto 1911. La rivoluzione messicana è ormai guerra aperta tra bande cittadine e truppe nazionali. In maggio l'ex peon Pancho Villa è promosso colonnello.
1: E mentre il dittatore Diaz abbandona il Messico, Pancho assalta i treni. Cade così la dittatura di Porfirio Diaz, che doveva cedere il posto a discordie che più tardi avrebbero fornito agli Stati Uniti il pretesto per intervenire con le armi.
0: 4 agosto 1974. Sul treno Italicus, l'espresso che collega Roma al Brennero, esplode una bomba, provocando la morte di 12 passeggeri e ferendone altri 48.
1: Mentre ancora si soccorrono le vittime, la magistratura inizia le indagini. L'attentato viene rivendicato da una organizzazione di destra, Ordine Nuovo. 3 giorni dopo, il 7 agosto, vengono fermati 3 neofascisti, Bono, Bartoli e Casali, che sono poi indiziati per strage.
0: E concludiamo anche oggi il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
1: Esami per la patente. La nazione che in assoluto ha il test di guida più facile del mondo è senza dubbio l'Egitto.
0: Pensate che basta solamente dimostrare di poter condurre una vettura sufficientemente bene per 6 metri in avanti e 6 metri in retromarcia.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 5 agosto per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale. La pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche i nostri amici a quattro zampine. Abbiamo prima di tutto il gattone bello che la sua padrona è dovuta tornare in Marocco. Chi vuole adottarlo, diciamolo, è meraviglioso, lo trovate sulla mia pagina Facebook. Contattate l'angelo degli animali, l'amica Chiara Boni, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche Teo che ha un cucciolone, circa un mese, taglia grossa, perché logicamente è un pastore tedesco, ed i suoi fratelli sono già stati adottati, perciò Teo cerca un'adozione al più presto possibile. Contattate anche in questo caso l'amica Chiara in Padozzoni Parma, 347 03 61 628. No catene, no box, e mi sembra logico. Ricordiamo che oggi la baita è chiusa per riposo settimanale, oggi è chiuso anche Calicantus per riposo settimanale, ma Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. Pensierino: le persone hanno la strana abitudine di far male a chi le tratta bene.

0: di pochi minuti fa il corpo di Luigi Cavallari, marito del ministro per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago Vico, provincia di Viterbo. L'uomo, disperso dal 27 giugno, si era tuffato durante una gita in barca e al ritrovamento è arrivato dopo un mese di ricerche. Squadre di vigili del fuoco giunte tutta Italia sono alternate alla perlustrazione del fondale, complicata dalla scarsa visibilità, servendosi anche di strumenti tecnologici come sonar e robot subacquei. Perciò la triste scoperta purtroppo è arrivata. Ceuta, in corso summit del ministri europei. Allora, sono tutti in video chiamata, nessuno è presente fisicamente. Dopo la lettera che Italia e Danimarca hanno sottoscritto insieme a 21 paesi europei, l'Italia ha chiesto la sospensione di Schengen, con la Spagna ha intensificato i controlli della arrivanti alla penisola iberica. Sul tavolo la proposta per i rimpatri su quello che è ormai l'invasione, l'Africa che invade l'Europa. Ma abbiamo fortunatamente un piantedosi che controlli non sono contro la Spagna. Io sono con piantedosi, c'entra niente la Spagna con quello che è successo. Si vuole far credere e saltare tutto nella politica. Ricordo che i controlli devono esserci perché in mezzo ai 50-60 mila persone che, guarda il caso, il mattino dopo si alzano per cercare di valicare un confine, voi pensate che non sia stato tutto programmato? No, le persone diciamo abbastanza intelligenti, che hanno un certo senso d'orientamento, hanno capito benissimo che è un piano studiato a tavolino. Ma ripeto, Piantedosi giustamente dice: noi non siamo contro la Spagna, io specialmente non lo sono nel modo più assoluto, ma contro gli sfruttatori di carne umana, contro coloro che, intanto, ci sono stati anche tanti morti, e lo abbiamo visto. Comunque, chi non lo sapesse, tutti o quasi tutti rimpatriati a tempo record, viva la Spagna. Ed abbiamo invece la gasolio non abbasso Trump. Trump abbasso, perché ha ricominciato a risalire alla pompa il gasolio, a 2,1 euro al litro. Perciò il prezzo cresce, addirittura sulle autostrade il prezzo medio è appunto 2,84, per la verde di ieri a 2,173, per il diesel 2,1. Ma ci pensate, in lire, cos'erano una volta in lire? 5.000 lire, 5.000 per un litro di quasi 5.000 lire per un litro di diesel, cose da pazzi, diciamo cose incredibili ma vere. Ed abbiamo invece Eccolo qui, altra notizia, scossa di terremoto magnitudo 4,3, epicentro 7 km ad ovest di Pisa, profondità 8 km, registrato dalla ente della terremoti. Il terremoto è stato avvertito in diverse zone della Toscana, epicentro Lucca, Pisa, Massa Carrara. Al momento non risultano danni a cose e persone, in corso verifiche. La scossa ha provocato momenti di paura tra i cittadini, decine di persone uscite dagli edifici, scesi in strada, disposte alcune evacuazioni precauzionali, centinaia di chiamate al 112, stop ai treni nel nodo di Pisa. Come vedete, il terremoto fa sempre tanta tanta paura. Barca con migranti verso i Baleari, perciò 17 migranti sono morti durante la traversata dalle Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione, erano in 19, lo hanno riferito le autorità spagnole sulla testimonianza di due sopravvissuti tratti in salvo, salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo nel Nord Africa. Durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Come vedete, è inutile dire, sono fatti di coscienza che andrebbero ponderati, altro che arroganza. New York Times verso accordo Iran-Omar su Hormuz. Perciò Iran e Oman, non America, dice il New York Times, hanno raggiunto un accordo. L'accordo prevede che le navi entrate nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran tassativamente, non dall'America, mentre quelle in uscita che navigherebbero su rotta più vicine ad Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo esclude tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e personale. Perciò un accordo sano, limpido, agli occhi di tutti, non alla Trump. Ed abbiamo nazi bloccano ragazzi ebrei italiani. Il 2 agosto un gruppo di nazifascisti, nazisti, ha tentato di forzare il blocco in un hotel l'ingresso a Sofia, in Bulgaria, che ospitava ragazzi ebrei italiani arrivati da Roma a Milano insieme al loro educatore, che cercando momenti di tensione nel sito. Le immagini di alcuni giovani vestiti di nero mentre urlano Sing Ein con il braccio teso, cioè delinquenti, criminali, chiediamo alle autorità bulgare che i responsabili vengano identificati e bastonati, perquisiti. Così il capo della comunità ebraica di Roma a ignobile provocazioni antisemita, vanno anche bastonati, non solo identificati, cose che non devono mai più succedere a questo mondo. Intanto abbiamo un'altra mosca, ora sta provando sulla sua testa cosa vuol dire avere droni, bombe e missili in testa. Dopo 6 morti di ieri, altri 5 morti anche oggi, 5 persone, altri 10 rimasti feriti, lo dichiara il governatore russo della capitale. Diversi incendi hanno scoppiato nella zona industriale. Intanto è salito 7 il bilancio dei morti nell'attacco ucraino nel Mar Nero. Perciò, come vedete, gli ucraini cercano di colpire quelle postazioni che danno soldi per alimentare e far proseguire la guerra. Ed andiamo con l'ultima notizia, che riguarda, eccolo qua, il Tempo. Sebastopoli, 4 persone, tra cui 3 civili, uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Prime informazioni: un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e uccidendone altre 3, ha scritto il Telegram. L'aggressore è stato arrestato. 3 civili uccisi nel villaggio sono 2 uomini, 59 e 71 anni, e una donna di 64 anni. Insomma, ormai si uccide più in pace che in guerra. È diventata una cosa abominevole. Ed abbiamo domani il Tempo. Ci sarà nessuna variazione degna di nota, purtroppo sempre caldo eccezionale su tutta la provincia, zero termico a 4400 metri, temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un adulto, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: 5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore